tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

0: venivo pa' là, mettesci un bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego pa' là, mettesci un bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là.